0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì. Vabbè, sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
2: 20.
0: No, che dalle 16 alle 18.
3: Esatto. Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
3: e zero discussioni.
4: Boutique Radio Compagnie. Boutique.

0: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
1: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
0: Devi dire Belli Conte 4.0.
1: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
0: Bravo.
1: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
0: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra in

0: Incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Oh, sì.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Botta 90 suona la mattina presto su Radio Company. Urliamo tutti quanti insieme. Pump up the volume, alziamo il volume, perché come sempre Botta 90 è ascoltato a volume sostenuto. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console come sempre, pronto a mixare Snow con Informer, George Michael, la sua Too Funky, e Molly Jordan, This Is How We Do It.

0: London con This Is How We Do It, George Michael, risentito con molto piacere con la sua Too Funky, e gli Snow con Informe. Tra un po' torniamo con R. Kelly.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: le bugie fanno sempre bene, se sono bugie bianche ovviamente, per Diana King, questo bel pezzo risentito, e da Hancali con Home Alone, arrivo agli Snap con Hoops Up e Giovanotti la sua Ciao Mamma.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Lorenzo Giovanotti è agli esordi in quegli anni con Ciao Mamma e prima ancora gli Snap con Oops Up, chiude la puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento a domani per il nostro venerdì.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Company con

0: volevo salutare la Titti, che è praticamente la nostra ragazza che fa le pulizie qui sulla Radio Comoli, che ha subito ha detto: che bel disco che mi avete messo questa mattina.
1: Vedi, Titti?
0: Allora, come sentirete, la mia voce non è tornata. Questa cosa tra l'altro mi fa...
1: Ma non sei così tanto giù di voce, cioè...
0: E questa cosa tra l'altro mi fa arrabbiare, scusami, ma la senti?
1: Adesso,
0: ma, no, ma sì che sono giù di voce. Senti che raucedine che ho. E non esco, ragazzi. E non esco fuori e non capisco. E la cosa che mi fa più arrabbiare è che è come un po' la febbre. Cioè, il nostro corpo è veramente. Ne parlavo l'altro giorno con mia sorella. Il nostro corpo è progettato veramente male. Cioè, tutti dicono macchina meravigliosa, delicata. Allora, seguitemi bene. Quando ti viene qualcosa, ti viene di colpo e ci vogliono giorni per riprendersi. Tipo questa voce qua, ci sono. Ma poi, me la dite una cosa a cui serve 8 ore di sonno per avere un'autonomia di 16 ore? Cioè, a noi serve 8 ore di sonno per avere poi un'autonomia di 16.
1: Mi viene da ridere perché io non dormo 8 ore filate da non so quanti mesi.
0: Esatto, ma servirebbero quelle. Tra l'altro tu non ci dormi nemmeno, quindi pensa te. Cioè, nel senso, ma comunque 4 ore, 4 ore? Sì, comunque non siamo fatti bene, non siamo fatti per nulla bene, secondo me. Cioè, nel senso, non siamo, cioè i cellulari si ricaricano in 25 minuti, ti durano magari 8 ore. Il contrario.
1: Beh, secondo me il problema è un po' la nostra, cioè la vita che viviamo, perché se tu riuscissi a fare dei power nap durante il giorno non avresti il problema del dover cioè sì, dormi magari le 8 ore di notte perché ti fai la carica bella lunga, poi magari la mattina ti svegli, che ne so, alle 6, ok, a mezzogiorno mangi e ti fai subito un power nap di un'ora e mezza.
0: Mi piace perché poi, dai per scontato che tutti sappiano che cos'è il power nap.
1: Beh, power nap è un pisolino proprio rigenerante, ristoratore. Power nap è un pisolino che ti rigenera.
0: Non parlare come la Gen Z, che non sei della Gen Z.
1: Ma power nap non è della Gen Z. No. Senti, comunque, allora
2: power nap viene da snap the power.
1: Sì, sì, mi viene da ridere perché Sisma è senza voce da ieri e fa: non ne esco, datti il tempo, non ne esco, ragazzi, non ne esco.
0: Ragazzi,
1: ma solo ieri, dai, rilassati, andrà tutto bene, domani sarai tipo un buccione.
0: No, è che noi lavoriamo con la voce. Sì, ma vorrei vedere te che lavorassimo con la voce.
1: Beh, guarda, tu hai lavorato con me quando io sono stata senza voce per molto tempo.
0: Ma lì avevi proprio delle cose che non andavano bene con le cose
1: vocali.
0: Sì,
1: no, quindi sai che, insomma, conosco la sensazione, però vedrai che, guarda, posso dirti, allora, secondo me... Oggi è giovedì, domani è venerdì, domani siccome sarai ancora un po' senza voce, lunedì sarai perfetto. Però devi comunque stare un po' tranquillo questo weekend, nel senso che magari non andrai in barca, ecco.
0: Non credo che andrai in barca in ogni caso.
1: E che ne sai?
0: No,
1: dell'ultimo.
0: Buongiorno amici, benvenuti. Senti che roba, cioè ragazzi, veramente è insopportabile. Comunque,
1: allora facciamo così.
0: Vai,
1: faccio
0: fallo
1: io.
0: Tu
1: fammi da spalla. Buongiorno amici, come state? Questa è la festa. Fino alle 9 si sta insieme, prima mezz'ora ovviamente dedicata a voi sommersi. Come state voi? C'è qualcosa dal quale non riuscite ad uscire? Tipo Sisma adesso nel tunnel del senza voce. E voi in che tunnel siete? Ale, in che tunnel ti senti in questo momento?
2: Ah, io... Normale.
0: Lui non è...
2: Sono qui con voi.
0: Allora, Ale non è... Cioè, lui, se gli chiedi qualsiasi cosa, ma tu cosa preferisci? Ma io.
2: A me va bene tutto, ragazzi. Sì,
0: ma che poi non è.
1: Ecco, questo è il tuo problema. Tu sei proprio quello che. Ragazzi, cosa facciamo stasera? Pizza o hamburger? A me va bene tutto. No, devi prendere una decisione. Pizza o hamburger? Perché sennò non si. Cioè, sennò, capito, non. È come la questione del voto. Tu non puoi lasciare la scheda in bianco, annullarlo, eccetera. Perché abbiamo bisogno di sapere che ne pensi, Ale.
0: De Biase si astiene. Se uno che si astiene.
2: Non è vero.
0: Ma tu sei andato a votare, De Biase, all'ultimo referendum.
2: Sempre,
0: ok.
1: sì. Dai, 3332688688, se avete voglia, amici, buongiorno. Spazio libero, la prima mezz'ora, come sempre, anche uno spazio in cui si riesce in qualche modo a dare, cioè noi, a noi piace ricevere degli spunti dagli ascoltatori, no? Perché magari uno è lì sveglio, dice: oh, ma lo sapete cosa mi è successo? E da lì partono, si aprono mille e uno parentesi.
0: Sì.
1: Ma prima, come sempre a questo orale, c'è un mini mixatore.
3: Carlotta, sono molto sorpreso da te di certi
1: perché?
3: Discorsi.
4: Buona giornata a tutti.
5: Buona giornata.
6: Sì, che lo facciamo così, dal lunedì al venerdì, che sonno che ho, voglio andare a letto.
7: Buongiorno amici di Company.
8: Allora, per quanto riguarda la spesa, non lo so, siamo in due, io e mia figlia. Parto dal presupposto che io odio andare a fare la spesa, ok?
9: Io vado una volta a settimana e non spendo sempre gli stessi soldi, dipende da cosa serve.
10: Allora, noi facciamo la spesa tutte le settimane, in primis per non venire fuori con 12 borse, in secondo soprattutto per non vedere quando vai a strisciare dei conti esorbitanti, e allora spalmiamo un po' tutte le settimane i costi, bene o male spendiamo dai 300 ai 350 euro al mese.
9: Un incubo, ogni settimana 200-300 euro, 190, perché fai la spesa, poi manca sempre qualcosa, vai di nuovo, fai di nuovo la spesa.
11: Pompa.
12: Ci fia fa o fo, co fome festa fate fe.
13: Vai Carlotta!
1: Pompa.
14: Finalmente un po' di musica rilassante!
1: Pompa.
15: E la spesa è veramente una cosa incredibile. Noi siamo in quattro, riusciamo a spendere sempre i 200 euro a settimana, e la bambina piccola, che è intollerante alla proteina del latte, solo il latte per i biberon costa 150 euro al mese.
16: Contate che mia figlia è celiaca e quindi abbiamo un buono regionale da spendere nei negozi specializzati o nelle farmacie di 90 euro al mese.
17: Emily, cosa ve la dico a fare? Lavoro in un supermercato, a me fare la spesa fa venire là.
0: Beh, anche a Carlotta.
1: Buongiorno, sì, io non lavoro in supermercato. A me fa venire l'ansia. Allora, da una parte mi piace, però poi a un certo punto mi rompo. Sai che io ho una pazienza. Allora, per tante cose ho una pazienza veramente minuscola. E invece ieri sera il mio fidanzato.
0: Tipo tecnologia.
1: Bah, sì, la tecnologia. Ma sì, ecco, la tecnologia, la socialità. Ho poca pazienza anche nella nella socialità. Ieri sera invece siamo andati a dormire e il mio fidanzato mi ha detto: quanta pazienza che hai. È la prima volta nella mia vita che qualcuno mi dice, perché Bianca ieri sera insomma non dormiva e io continuavo ad alzarmi con calma, pazienza, con amore, dicevo:
0: ma
1: succede?
0: Si dice che i figli aumentino, facciano aumentare la pazienza.
1: Beh, per forza, o sbrocchi, per forza.
0: Esatto.
1: Senti, ne approfitto, visto che tu sei un po' così senza voce, lascio.
0: Tra l'altro io stamattina volevo fare polemica, pensa un po'.
1: No, guarda.
0: Vabbè, prego.
1: Cioè, vuoi dirmi nell'orecchio su che cosa?
0: No, prego, non ti preoccupare.
1: Okay. No, volevo invece leggere così per curiosità. Lo sai che uno studio dice che più sei intelligente, meno senti il bisogno di stare in compagnia?
0: Più sei intelligente, ok. Perché effettivamente, allora... Sì, no, allora stavo ragionando sulla cosa. Perché secondo me... è verissimo, nel senso,
1: okay,
0: una persona intelligente comunque innanzitutto fa una certa selezione di persone con cui vuole stare.
1: Mm-hmm.
0: Poi probabilmente riesce a stare da solo con i suoi pensieri, perché comunque è una persona magari anche un po' introspettiva, che si analizza, che fa delle, quindi non ha bisogno di socialità per forza di cose.
1: Allora, uno studio pubblicato sul British Journal of Psychology ha osservato che in alcune persone i livelli cognitivi più alti possono essere associati ad una minore dipendenza dalla socialità continua.
0: Okay.
1: Non perché abbiano meno legami, ma perché tendono a dare più spazio a pensiero profondo, creatività, obiettivi a lungo termine. Mm-hmm. E non è introversione o, che ne so, anche una sensazione di superiorità, è proprio un'energia energia mentale direzionata in modo diverso. Cioè, come dici te, più sei intelligente, più senti il bisogno di direzionare la tua energia magari in quello che stai facendo. Sì. Può essere una cosa creativa, una cosa un po' ingegnosa, eccetera. Mi sento di dire che allora io sono estremamente intelligente.
0: Ma perché tu odi la gente?
1: Io non è che odio la gente, guarda, allora lo sai, ne abbiamo già parlato, è venuto fuori, io mi sono sempre considerata una persona molto estroversa e invece è venuto fuori che sono, non sono introversa ma sono un po' per i fatti miei. E questa cosa qui me l'ha fatta notare Riccardo, io non ci avevo mai pensato.
0: Ma allora guarda, io sono anch'io come te. Allora io mi sono reso conto di una cosa dal punto di vista beh vabbè, noi per il lavoro che facciamo, scusate, siamo estroversi, ok? Siamo comunque, dobbiamo esserlo. Però quando mi trovo in situazioni dove devo socializzare anche per lavoro, tipo per i show, no? Quel che mi piace, però eccetera eccetera, però siamo lì con la radio eccetera eccetera, ho un limite di autonomia molto limitato.
1: Molto, sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì. Dopo anche... un certo punto ho bisogno. E poi ce lo siamo già detti molte volte, io e te andiamo in bagno e facciamo.
1: Sì, sì. Allora io ho apprezzato tantissimo. Una volta siamo stati a pranzo con degli amici e un ragazzo ad un certo punto, mentre poi ci siamo trovati tutti in centro bene l'ultimo, un ragazzo se n'è andato perché aveva esaurito la sua socialità. E io questa cosa l'apprezzo tantissimo, perché ad un certo punto anche io ci sono dei momenti in cui, anche quando sto in famiglia, vorrei semplicemente andarmene. Dai, facciamo così, giusto per andare avanti, 333-2688-688. Sono curiosa di sapere da chi ci ascolta come siete messi voi con la vostra socialità. Cioè, mi spiego, la domanda è semplice: voi siete il tipo di persona che vorrebbe sempre stare in compagnia, sempre? Perché ci sono persone la domenica mattina vanno a bersi il caffè con gli amici, poi a pranzo con altri amici, poi pomeriggio andiamo a fare un giro, poi la sera pizza, poi ci beviamo l'ultimo.
0: Ci sono persone che vanno al bar tutte le sere. Tutte le sere.
1: Ma c'è, cioè, proprio che non sentono la necessità di stare da soli, di prendersi del tempo per loro, che hanno proprio bisogno, voglia di essere sempre in compagnia. Oppure, esatto, come noi invece siete bella la socialità, però diciamo con un limite
0: fino a un certo punto.
1: Esatto, o addirittura siete asociali. 333-2688-688.

0: questa è Magnetic, siete su Radio Company. Ciao amici, buongiorno, sommersi, prima mezz'ora tutta vostra. Si sta parlando, allora, la prima cosa che vi abbiamo chiesto era in quale tunnel vi sentite, perché Sisma è nel tunnel dell'essere senza voce.
1: Quando uno dice che in che tunnel sei, mi sembra sempre il tunnel della droga, tipo proprio quella roba la brutta, capito?
0: Fastidiosa,
1: è proprio grave, cioè, capito? Il tunnel della droga è proprio una roba grave.
0: Ma insomma, ci sono diversi tunnel, ci sono tunnel più o meno lunghi, più o meno bui, più o meno fradici, più o meno sudici, cioè nel senso, tu mi sento di dire che sei in un tunnel tutto sommato, cioè non troppo lungo. Sai quando ci sono, hai presente quando sei in autostrada e ci sono le gallerie, ok? Molto classico. Ci sono delle gallerie che sono corte, semplici, sì, piacevoli, che tu le passi e comunque magari sono anche ben illuminate perché sono nuove.
1: Sì, sì.
0: E poi ci sono quelle gallerie che dici: ma da quanto tempo siamo qua dentro?
1: Sai qual è una di quelle gallerie che hai fatto anche sicuramente anche tu? Quella che per andare giù praticamente a Roma, quella a Firenze, che hanno fatto quella nuova, il nuovo, lì è lunghissima.
0: Sì!
1: E non finisce
0: in
1: più.
0: Quella strada. Io detesto andare in Toscana, perché la strada che ci collega alla Toscana è una strada veramente eterna. Una strada che tu sai che starai lì per due giorni. Sentiamo chi c'è.
2: Viva la solitudine! Io non vedo l'ora che sia giugno, perché ho prenotato una settimana intera di vacanze da sola.
0: Oh, vedi, ecco, io per quanto io sia socievole ma non troppo sociale, non farei una vacanza da sola, ma la farei con la mia io non farei una vacanza con gli amici, con il coppie di amici. Cioè io, se la faccio la vacanza, la faccio con il nucleo stretto, perché so che mi trovo bene, che sto bene, che posso anche chiudermi in me stessa, hai capito?
1: Cioè, allora io sono io le amo le vacanze con gli amici, ma perché io stabilisco subito una regola sempre e comunque
0: non mi parlate.
1: No, ragazzi, mi raccomando, ognuno si fa gli affari suoi, nel senso, se noi vogliamo andare a fare una visita, un'uscita, qualcosa, va benissimo. Ma se uno dice: oggi non mi va, sto a casa, non dovete rompere le scatole, perché è ferie e le ferie vanno rispettate. Qualcuno può fare veramente quello che vuole.
0: Ok, ci sta, però forse io con le coppie di amici non andrei in vacanza, perché temo che loro possano discutere, litigare e rovinarmi la vacanza.
1: Non mi sono mai trovato in una situazione del genere, forse mezza volta,
0: forse.
3: Buongiorno,
0: chi c'è?
3: Buongiorno family.
0: Buongiorno.
3: Oddio, sì, ci sono delle persone con le quali sto molto volentieri, ma le possiamo contare sulle dita di una mano. Poi per il resto, 10 anni fa ho deciso di iniziare a fare il camionista per stare dalle 9 alle 14 ore da solo.
0: Forse dovrei fare anch'io la camionista? Ma sai che posso dirti? Allora, è che guidare così tanto poi mi stressa. Però forse poteva essere la mia alternativa di vita. Amici, dai, 3332688688. Quindi voi siete molto socievoli, vi piace sempre stare in compagnia, sempre stare in mezzo alla gente, siete una via di mezzo, oppure siete totalmente asociali? Mi sento di dire che non è che c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata,
1: no.
0: Qui

di Donatello. Sono iniziati con, non so se l'avete visto, comunque con Annalisa, ha cantato lei, bravissima. Devo dire è stato un bel mix di cinema e musica. A un certo punto anche Arisa ha cantato divinamente come sempre. Presentatore Flavio Insinna, spalleggiato da Bianca Balti. Qualcuno l'ha amato, qualcuno no, perché interrompeva forse un po' troppo i discorsi degli artisti, attori o comunque protagonisti che venivano premiati. A me ha anche divertito, devo dire la verità, meglio di altri che ci sono stati nel passato. E poi, come vi dicevo, vabbè, c'era pure un amico mio che ha vinto, Marco, a cui io in realtà facevo la babysitter. Vedi come crescono bene i ragazzi con me. Ieri era il 6 maggio ed era anche il No Diet Day, ovvero una giornata dedicata all'accettazione del proprio corpo e a un rapporto più sereno con il cibo, della serie oggi, ovvero ieri, si può sgarrare. E allora, dopo approfondiamo l'argomento, vorrei sapere da voi, nel momento in cui avete la possibilità proprio di mangiare quello che volete, non so se siete a dieta in questo momento, magari per la prova costume, o comunque state un pochino attenti come sto cercando anch'io di fare. A quanto pare il 20% degli italiani, di noi, segue una dieta. Il giorno in cui potete sgarrare, possiamo mangiare quello che vogliamo, qual è il nostro cibo, il comfort food, quello che scegliamo? Perché poi vi dico quali sono quelli preferiti proprio dagli italiani. Io ricordo ad una serata di aver visto Stefano Ferrari, che il nostro conduttore di Brutti ma Simpatici, che in genere è super attento, no? Lui mangia sempre sano, sfondarsi di patatine fritte. Gli ho fatto una foto e ho detto: ma tu, le patatine fritte cosa c'entrate? Oggi è domenica, posso sgarrare. Quindi voi anche come lui, patatine fritte, o avete un altro cibo che preferite quando proprio potete sfondarvi? Messaggi vocali 333 2688 688.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: purtroppo, per quanto c'è la, tipo una nuvoletta di fantozzi, più che altro la nebbia proprio qui solo sopra il nostro edificio, sulla radio. Vabbè, dai, speriamo che duri poco, che sia una cosa temporanea o un annebbiamento che riflette un po' quello che abbiamo dentro noi. No, dai, no. No, siamo molto lucidi oggi. Vorrei sapere, nel momento in cui potete sgarrare, per quanto riguarda il cibo, ieri era il No Diet Day, che cosa mangiate? Sentiamo un matto del matinè.
1: Buongiorno Vivi.
0: Ciao.
1: Buongiorno company.
0: Buongiorno.
1: Io faccio parte di quella percentuale che posso mangiare quello che voglio. Più di 63 kg non vado.
0: Quanta invidia.
1: Oggi un hamburger di chianina.
0: Oh, vedi?
1: Pasta al pomodoro anche.
0: Pure, bravo. Vabbè, dai, comunque ci sta. Non è neanche così junk food, la pasta al pomodoro ci sta benissimo, viene anche raccomandata comunque, dieta mediterranea, e l'hamburger ogni tanto si può fare, anzi in realtà sì, penso forse neanche con il pane, non lo so, solo la carne. Io ieri un hamburger me lo sono fatto, era il No Diet Day, e diciamo che noi italiani quando dobbiamo sgarrare lo facciamo bene. Infatti nel giorno libero dalla dieta gli italiani scelgono soprattutto la pizza, beh ti credo, per il 46% delle persone intervistate, soprattutto tra i giovani. Poi la pasta, e chi ce la tocca la pasta? Noi la vogliamo almeno una volta al giorno? Si può fare? E poi

le melanzane. Io devo dire che ieri, ma non lo sapevo che era il No Diet Day, quindi non è stato voluto, mi sono mangiata i biscotti quelli con la Nutella, che sono gli unici che io proprio adoro. Io non sono una grande amante dei dolci, ma quelli veramente impazzisco. Voi che cosa avete mangiato ieri sera? Se ve lo ricordate, se vi va di dircelo, se avete seguito il No Diet Day, quindi vi siete sfondati, oppure avete mangiato le cose normali.

0: abbiamo potuto sgarrare. Molti di noi forse non lo sapevano, ma lo hanno fatto lo stesso. Allora vi chiedo che cosa vi siete mangiati ieri sera, cena, se vi siete sfondati oppure vi siete tenuti leggeri. Sentiamo.
1: Ciao.
0: Matti, ciao.
1: Noi ieri sera abbiamo mangiato la piovra con patate lesse e uova soda.
0: Ah,
1: e poi
0: però,
1: per concludere, una bella coppetta di gelato.
0: Dai, almeno quello ve lo siete potuto concedere, perché devo dire, cena molto fit, molto light, quindi la coppetta di gelato ci stava tutta.
2: Ciao company.
0: Ciao.
2: Io ieri sera ero al torneo di mio figlio di calcio.
0: Sì?
2: E ho mangiato un bel panino con il pastin e formaggio.
0: Buono.
2: E patatine fritte.
0: Mamma mia.
2: E due belle birrette.
0: Ecco,
2: wow.
0: Pure. Ma guarda che è lui che ha fatto, cioè si è, ha fatto lo sport, ha fatto lo sport. È lui che ha faticato. Cioè il figlio, capito, sul campo a faticare e poi magari dopo super affamato, e il papà mangia. Vabbè, fantastico, siete una bellissima squadra. Cosa avete mangiato ieri sera per il no diet day? Vi siete sfondati? No? Vabbè, diteci la vostra cena, giudichiamo.

0: Delitto di Garlasco davanti ai PM di Pavia. Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, da chiarire le frasi colte nelle intercettazioni. Ci provai, mi respinse, avrebbe detto ammettendo di aver visto i video intimi di Chiara ed Alberto Stasi. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio. Udienza privata dal Papa del segretario di Stato americano Marco Rubio, che in missione a Roma deve migliorare le relazioni con Palazzo Chigi dopo le ultime tensioni, ma anche ricucire con la Santa Sede, mentre non si placano le reazioni ai ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Per il secondo anno di fila i campioni in carica del PSG centrano la finale di Champions. Bayern KO 1-1 all'Allianz Arena dopo il 5-4 casalingo dei transalpini. Il 30 maggio a Budapest sfida con l'Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Ermal Med.

0: Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: The Kid Leroy, Pieces.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: non mi piacciono, poi sempre a torso nudo, che comunque è un bel vedere. Don't Wanna Go Home su Radio Company nel nostro giovedì. Allora, ieri era il No Diet Day, ma molti di noi non lo sapevano, avete sgarrato, perché era proprio quel mercoledì in cui, anche se stiamo facendo una dieta, potevamo mangiare quello che volevamo, ce lo dice il calendario, quindi proprio senza sensi di quel, come il Natale, come la Pasqua, cioè proprio una festa comandata in qualche modo.
1: Ciao Viviana. Ciao. Ho visto adesso che dovevo mandare un vocale.
0: Sì.
1: Sono Daniela.
0: Ciao.
1: Io ieri sera con la mia famiglia, pizza.
0: Vedi? Lei

oggi mi posso sfondare, cosa mi mangio? La pizza con tutto dentro, possibilmente. Grazie. Allora, c'è chi scrive: ciao Maurizio, non lo sapevo, come dolce io ieri ho mangiato un cracker doriano con la Nutella. Ah, li mangiavo anch'io sempre da piccola, ma uno solo, vabbè, quindi proprio uno sgarrino, vabbè, anche due te ne potevi mangiare. E ancora c'è chi invece non ha sgarrato per niente, una bella insalatona: olive, cipolla di Tropea, feta, rucola, mela, pangrattato, insalata, pomodorini, cetrioli, un sacco

la pizza la mangi sempre, a prescindere. A pranzo però avevo mangiato insalata di farro e feta. Beh, quindi insomma dai, hai bilanciato. Pranzo leggero e poi la sera pizza. Domenico, io non ci riesco, ma

alla fine. No, oppure uno al giorno. Dai, forse è meglio tutti insieme. No, non è il miglior consiglio che io possa darti. E poi chiuderei. Sì, ho capito che mi devo sbrigare. Chiuderei con lei che dice che oggi ha iniziato la dieta, ma ieri si è mangiata 4 Krafen. Vabbè, giustamente, prima di iniziare la dieta puoi mangiare quello che vuoi.

0: to Me su Radio Company. Ale precisa che i quattro Krafen che lei ha mangiato erano destinati ai familiari, al marito e ai figli. E a un certo punto ha detto: sai che c'è? Io domani inizio la dieta e li mangio tutti ora, perché poi quando li rivedo... Beh, spero tu non l'abbia detto ai tuoi familiari che ce n'erano per loro, perché sennò io ci sarei rimasta malissimo, veramente. Sentiamo un vocale.
1: Ciao. Una fritturina ieri sera, io me la sono mangiata.
0: Brava.
1: In più una pallina di gelato dopo.
0: No, pensavo la pallina di gelato sopra la fritturina, che ieri era concesso anche questo per il No Diet Day. Adesso però è un momento speciale, abbiamo un regalo da farvi. Sì, perché il 15 maggio all'Hall di Padova si terrà il concerto di Ermal Meta, uno show imperdibile che spazia dai suoi grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti disponibili su ticketone.it. Volete andarci gratis, matti del mattino, e cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 in cui mi urlate Ermal Meta! Da ora!

0: La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: successo del presente e dal passato. Bananarama con Cruel Summer. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
3: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
2: e Gianluca Pacini.
3: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: con Ermal Meta. Vi facciamo vincere due biglietti per il suo concerto il 15 maggio all'Hall di Padova. Avete mandato come sempre tanti messaggi, tanti vocali per provare ad andarci. Allora sentiamo un po' di voci dei matti del matinè.
1: Ermal Meta!
2: Ermal Metal!
0: Metal!
2: Ciao!
3: Ermal Metal!
0: Ermal Metal!
4: Ermal Metal!
2: Ermal Metal!
5: Ermal Metal!
6: Oddio, ho perso per un attimo. Sì. Cosa dovrei indovinare?
0: Nulla, in realtà.
6: I biglietti di Ermal Metal. Grazie.
0: Prego, niente, non devi indovinare nulla. Devi solo urlare Ermal Meta o Metal, perché tanto ormai forse è il caso che cambi nome, perché hanno capito tutti Metal. Abbiamo il vincitore, anzi la vincitrice, che è Mariangela da Padova. Quindi un applauso, che era tra i vocali.

Break My Soul su Radio Company. C'era anche lei al Met Gala. Devo dire, quest'anno gli abiti secondo me erano davvero belli, pazzeschi, alcuni in particolare, perché negli anni abbiamo visto anche degli obbrobri importanti, delle cose orrende, e invece quest'anno almeno a me sono piaciuti molto. Il tema era praticamente il corpo come se fosse una tela, quindi renderlo un po' un'opera d'arte, e molte star ci sono riuscite, secondo me, tra cui proprio Beyoncé, che aveva un abito tipo a scheletro con dei diamanti, era bellissimo. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma l'unica star che a cui è permesso arrivare in ritardo al Met Gala è Rihanna. Rihanna è l'unica a cui concedono questa possibilità, può arrivare in ritardo, gli altri no, anche se appunto sei Beyoncé, anche se sei Anna Wintour, anche se sei Lady Gaga, comunque devi arrivare in orario, devi rispettare insomma quelle che sono le regole. Lei se ne può altamente fregare, e infatti in ritardo è arrivata insieme ad A$AP Rocky, e proprio Rihanna ha detto: l'unico after party del Met Gala è quello di Beyoncé e Jay-Z, quindi poi si sono andati a divertire anche nel post. Va bene, beati loro che possono vivere questa vita da superstar, noi la immaginiamo, ma qualche gioia ce l'abbiamo, perché tra poco un altro regalo per voi.

0: Delia Levante si chiama, Al mio paese su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
1: Ciao.
0: Quindi oggi frasi che potete dire sia a letto sia in aereo. Vediamo un po' che cosa avete tirato fuori dal vostro... Che cazzo ridi? Perché ridi?
1: È venuto un flashback.
0: Immaginavo il flashback. Va di bene. Gente che cade magari anche. Sì, sì, dai, sì.
1: Allora.
0: Comincia, vada.
1: Devo usare il finger, anche se in inglese viene meglio. Al dito.
0: Perché
1: dovresti dire devo usare il finger? Can I use my finger? A finger?
0: Senti, devo cari, sentiamo.
1: Vai.
0: Allora.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
2: Allora io direi.
0: Sì.
2: Di solito si fanno vedere le uscite.
1: Giusto.
2: In questo caso ti mostro l'entrata.
1: E me la immagino.
2: Ciao.
0: Le entrate. Perché ce ne sono di più, volendo. Ecco.
1: Lei è operatrice di terra. È presente? Hai quelle cose che tengono in mano?
0: Sì, ma che c'entra?
1: Che si illuminano
0: roba?
1: E fa il gesto del.
0: Ah, fa così. Entrata,
1: fa le segnalazioni quando guidi l'aereo al parcheggio.
0: All'atterraggio, parcheggio, quelle robe lì. Poi.
3: Ma se non tiri la cloche, mica si alza,
0: È tutta una questione di cloche a volte.
1: Di cloche, di flap.
0: Flap, è vero. Flap. Poi.
4: Wow.
0: Cosa?
4: Guarda quante cappelliere.
1: Chi sale su un aereo a dire
0: frasi che nessuno. Frasi che nessuno direbbe mai, tra l'altro.
1: Vabbè,
0: poi abbiamo un altro vocale, le sentiamo.
5: Il comandante che dice la hostess. Mi raccomando, prendi bene in mano la cloche.
0: Ecco, vero. Abbiamo qualcosa da leggere.
1: Diciamo che la hostess non potrebbe guidare l'aereo. Però
0: no,
1: vabbè,
0: però vuoi provare? vuoi provare un'experience paranormale?
1: Bene, aspetta un attimo, sei il prossimo dopo che è sceso lui.
0: Fuori
1: uno dentro un altro.
0: Ancora 5 minuti e faccio uscire il carrello, dice Roberto. Poi,
1: dove siamo? Attenzione, ho già abbassato i flap.
0: Ok, poi Alessandro dice, guarda, entra nell'hangar. Entra nell'hangar.
1: È che l'hangar spaventa, perché l'hangar può contenere più di un aeromobile.
0: Infatti di solito ne entrano tanti.
1: È una gang bar.
0: Un garage di aerei,
1: gang,
0: no? Esatto. Poi, quando si alza così fa sempre un certo effetto. Sì, è vero che poi ti sale tutto nello stomaco.
1: Sì, poi senti il peso sullo
0: senti proprio il peso, non le vertigini quasi.
1: Sempre qualcun altro dice cavolo come si alza.
0: Ok, poi qualcun altro che dice aspetta un attimo, scusami Omar dice siamo sicuri che deve entrare in quel gigantesco hangar?
1: Fa
0: ecco
1: paura,
0: anche in questo caso l'hangar ritorna.
1: A meno che tu non abbia un aereo grandissimo,
0: ma non
1: quelli
0: è...
1: africani colorati.
0: Che proprio colorati.
1: Africa Airlines.
0: Non ho mai visto un aereo nero io, però.
1: Non serviva a dire nero. Guarda, deve esserci della politica di corretta anche sull'aereo. Se l'aereo è quel colore, è un aereo di colore.
0: No. Certo. È un po' borderline, affermiamoci qui perché non vorrei mai che.
1: Tra l'altro
0: abbiamo gente. A parte che si può dire nero, cioè abbiamo persone nere che ci ascoltano.
1: Però,
0: che persone di colore, il colore
1: magari
0: è il colore offensivo.
1: L'aero se la prende poi.
0: No, comunque abbiamo dei ragazzi neri che ci seguono e che ridono ogni tanto. C'è un ragazzo nero che ci segue e che fa. Ci manda un sacco di sticker, tra l'altro. Sì. No, c'è un ragazzo che ci segue. A parte gli scherzi, ogni tanto non mi ricordo come si chiama, però è un ascoltatore di Company, me lo ricordo. Non è Omar.
1: Sto scherzando, scusami. Dai, 3332688688, frasi che puoi dire sia mentre fai l'amore che mentre sei su un aereo.

0: Perry Roar qui su Radio Company alle 15.29. Giochiamo con la vostra fantasia che ci permette di ridere per un'oretta con frasi che puoi dire mentre fai lavoro e che mentre sei su un aereo.
1: Ben detto, bravo. Allora abbiamo ancora Mara e l'ennesimo e ora tira la cloche, che effettivamente ci può stare, ma abbiamo anche dei vocali, amico mio.
0: Vai.
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao.
2: Una frase potrebbe essere: hai intenzione di restare seduto o preferisci metterti comodo?
1: Sì, è vero, perché tu puoi toglierle effettivamente le cinture. Poi la cintura, una volta
0: quando
1: che sei...
0: il segnale acustico.
1: No, non c'è nessun segnale. No, c'è il segnale acustico. Io ho sempre guardato il colore, esatto. Ho sempre guardato
0: il colore. Si accende una spia.
1: Cioè, il simbolino,
0: però
1: la spia.
0: Fa anche clinf.
1: Ah, sì,
0: e poi, naturalmente, non so se ascoltate quando gli hostess fanno. Il comandante consiglia sempre di tenere le cinture allacciate per tutta la durata del volo. Metti
1: certo.
0: che c'è una turbolenza.
1: Esatto, una perturbazione, quella roba lì.
0: Una
1: che colpisce l'aereo.
3: Quando tutti e tre sono grandi, i posti risultano stretti.
0: Tutti e tre. Che cosa?
1: Tutti e tre sono grandi. Che grande immaginazione che ha questa ascoltatrice.
0: Tre sedili.
1: Certo, sì, ho capito. Poi...
4: I have control.
1: Anche questo ci può stare effettivamente.
0: Poi Raffaele da Treviso: ma io devo entrare per davanti o per dietro dall'aereo? Di solito
1: allora
0: è scritto sul biglietto.
1: È scritto sul biglietto, tu puoi entrare qui davanti, tu con priorità o senza priorità?
0: Anche quello bisogna capire. Cioè...
1: ultimamente senza priorità, proprio chi se ne frega.
0: Ma serve fare la fila?
1: Beh, in realtà la tattica è rimanere seduti fino a quando non aprono il gate. E poi all'ultimo, piano piano, ti alzi quando tanto la gente aspetta in piedi.
0: E poi quelli della priorità che pagano di più. Io a Londra sono salito prima di, prima di quelli della priorità.
1: Shh, non dirlo, fatti gli affari tuoi. Comunque, bravo, sei riuscito ad aggirare il sistema. Dai,
0: sì, per forza.
1: 333-2688-688, avete ancora un po' di tempo. Per quelli che si sono appena collegati, potete giocare con noi. Cioè, frasi che si possono dire sia a letto e sia quando siete in aereo.

0: una frase che non vorremmo mai sentire.
1: Però ogni tanto capita.
0: Dipende dalle distanze, e da quanto uno ci vede.
1: E molto probabilmente ci interessa anche. Però sentiamo.
2: Guarda com'è piccolo da qui.
1: Infatti, ovviamente l'aereo guardandolo da terra verso l'alto, ecco.
0: O al contrario.
1: O al contrario, appunto. Ah. Beh, no, ma non ho mai visto un umano io
0: dall'aereo.
1: Io quando
0: ho visto la Costa Concordia dall'alto, ho detto guarda com'è piccola da qui.
1: Infatti. Va bene, amici, ci facciamo una piccola pausa, però intanto voi 333-2688-688, messaggi scritti vocali, frasi che potete dire sia a letto che in aereo.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
5: Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
6: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: nostra.
1: Si chiama Bossa Nostra, Gaia su Radio Company, è tornata proprio come detto tu per quest'estate 2026.
2: Oh, sì.
1: Ancora buon pomeriggio amici, altri messaggi per quanto riguarda l'argomento di oggi, ovvero il game doppio senso, no, come si chiama?
2: Doppio senso game.
1: Doppio senso game o solo doppio game, frasi che potete dire sia a letto che in aereo, sentiamo.
3: Signore e signori, stiamo passando sullo stretto di Gibilterra, temperatura è di 37.5 gradi con un'umidità del 100%.
1: Beh, da quelle parti poi, ultimo ma non ultimo,
3: arriva l'aeroplano.
2: No!
1: Molto bello anche questo, faceva ridere, sì.
2: E sempre a proposito di cose da mangiare, speriamo non vada giù.
1: Bene, amici, amici, grazie a tutti, siete stati fenomenali, ovviamente ci risentiamo tra qualche giovedì o giovedì prossimo, sempre
2: dipende dall'ispirazione.
1: Ci risentiamo tra poco. No, abbiamo ancora un po' di cose da ascoltare.
2: Infatti,

0: The Colors con Rolling Stones su Company. Grazie Chicco davvero per queste cose che mi ha raccontato.
1: Grazie
0: poco
1: anche
0: fa.
1: A te. Volevo chiudere con una massima per tutti gli ascoltatori che saranno su un aereo quando vi ritroverete sull'aereo.
0: Già decollato, dici tu, no?
1: Ma che ne so.
0: Vi ritroverete
1: un aereo qualsiasi.
0: Anche dell'African Airlines.
1: African Airlines, l'aereo più scuro di tutti è proprio quello. Va bene, a tra poco.
0: Grazie.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com. I don't wanna...

0: Si chiama I Can Wait, puntuali come gli aerei oggi, dai.
1: Come gli aerei, beh, in realtà gli aerei ogni tanto fanno anche un po' di ritardo, c'è da dire. Ci sentiamo domani, amici, vi lasciamo con i brutti.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 e un minuto.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Girls, Harry Styles qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, che sta per iniziare perché sono le 16:05. Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao simpaticone.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio anche a te. Ciao anche a Givo.
0: Ciao Bomber.
1: Ciao, perché Bomber? No, sei tu quello vestito tutto con la tuta dell'Adidas, tutta l'era.
0: No,
1: non è che hai fatto la rapina stanotte.
2: È solo la felpa del...
0: Perché hai visto il passamontagna che mi sporge dalla tasca?
1: Mettiamo la sigla.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora
3: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Poi vuoi dirmi che tu non hai mai rubato niente?
1: No.
0: In vita tua?
1: Guarda,
0: non hai mai rubato.
1: Aspetta, a parte
0: avermi rubato il cuore.
1: hai rubato. Quello è stato amore prima vista.
0: Sì, hai rubato qualcos'altro?
1: No, sai che non ho mai rubato niente nella mia
0: vita.
1: Dai,
0: non ci posso credere.
1: No, che cosa ho rubato?
0: Voglio dire, cioè io ho rubato. Vuoi saperlo?
1: Dai, dimmelo.
0: Io rubo le bustine di dolcificante nei bar e negli autogrill.
1: C'è un girone all'inferno per te.
0: Lo so. Non ne rubo, già ne prendo 3 o 4 in più.
1: Ah,
0: quando nessuno mi vede.
1: Però prendi 8 caffè al giorno, quindi.
0: No, in realtà no. Però quando mi fermo.
1: Non mi risulta. Cioè, guarda, ti giuro, non mi risulta.
0: No?
1: Non mi risulta, no.
0: Però sai poi che soddisfazione.
1: Cioè, che mi abbiano rubato cose, sia manetta.
0: Vabbè, sì,
1: chiaro. Sì, sicuro.
0: Beh, sai che soddisfazione quando vado in qualche posto mi faccio fare un caffè o qualsiasi altra cosa,
1: sì.
0: E gli dico: avete il dolcificante?
1: Sì.
0: E loro mi dicono no. E io: nessun problema, ce l'ho io.
1: Guarda che adesso che l'hai detto, quando entrerai in qualche bar o da parte,
0: non,
1: ti diranno: tieni lontane le mani dal bancone.
0: Non sono
1: favore.
0: Così famoso.
1: Non ti avvicinare.
0: Da essere riconosciuto in giro.
1: Metto io le tue foto, amico.
0: Le metti a fianco dove hai scritto il mio numero di telefono in autogrill.
1: Bravo, con la scritta io non posso entrare.
0: Esatto, lo sapevo.
1: Va bene, cominciamo, dai.

0: versione per Milky David Guetta, Just the Way You Are, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Stavamo pensando fuori onda che questo disco sicuramente ha circa 15 anni. Deve averceli, ce li ha tutti questo disco.
0: Allora bisogna stare attenti,
1: Just the Way You Are.
0: Perché tu quando dici 15, in realtà 15. Sono 20/25.
1: Sì, è vero, sono uno di quelli che dice, 2000, 10 anni
0: sei
1: fa.
0: Sei convinto
1: 2000.
0: Di essere giovane ancora?
1: Cioè, ma tu ti rendi conto che la musica che ascoltavamo noi nel 2000 sta praticamente alle generazioni nuove, come alla musica anni 80 quando l'ascoltavamo noi ed eravamo qui, hai capito? Che ci sembra, 2002.
0: Vedi, a 24 anni. Altro che 15.
1: mamma mia. Via, tra
0: 2002
1: poco.
2: Fermi tutti ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
3: Allora, carta igienica Sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
4: Prendi quelli che non si rompono.
3: E infatti prendo fazzoletti Sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
4: Sensitive, scelta di qualità. Ti giuro!

0: Terry e questo grande successo ballatissimo un sacco di anni fa oramai, però abbiamo riascoltato Keep on Jumping. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa per noi e tra poco
1: Ermal Meta Live Club 2026.
2: Stella, stellina.
1: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.

0: nelle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Luca Pacini.
1: A quest'ora della sera su Radio Company con Fabio De Magistris, ma soprattutto con tante canzoni da riascoltare. Company Yesterday ci dà la possibilità di ritornare indietro nel tempo a riascoltare veramente un sacco di successi. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Streamo oppure su tutte le principali piattaforme audio. Tra poco ritroveremo Outkast, poi Nas con Emery, ritroveremo anche Mary Mary, Too Black, subito Cristina Aguilera.

Un'altra delle canzoni che abbiamo riascoltato per il nostro appuntamento di stasera era quella di True Black all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, siete su Radio Company. All'interno infatti di questo spazio che ci dà la possibilità di riascoltare veramente un sacco di successi. Tra poco ad esempio Daft Punk con Pharrell Williams, poi ritroveremo Adventures of CVV, Bruno Mars, subito

0: Stars. E così con Treasure si chiude il nostro appuntamento di stasera, giovedì, ultimo contatto di questa settimana per Company Yesterday. Grazie Gianluca Pacini che si è occupato come sempre della regia, grazie a voi per essere stati con me qui su Radio Company all'interno di questo appuntamento. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui con voi con Company Maximum a partire dalle 19:15. Company Yesterday. Don't stop the
1: party! Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.